0: Grazie mille.
1: Questa vita è morbida, mini coe, di un camadone, però le più le maricane, le manza della
2: salute. Buona tarde, tengo un pezzito maricato.
3: E vicino Catera Marical, con le due
1: cose.
4: Venga, llegó la vacuna, fresca la vacuna. Acá en Locado Casero tengo reineta, dorado, fresquito, coquinoa, corvinas, albacorita. Ese es con de negro, con de acá de la zona, acá de la zona de Arica. Este mil ocho, la corvina.
5: Se vive, Brecastero.
2: Gracias.